0: Ovo je Radio M.
1: Continuano la difesa del loro titolo e sono attribuiti dai leader Atalanta con una partita in mano. Tuttavia questo inizia anche una lista di titoli spiena che il culo della Supercoppa italiana e l'Arabia Saudita il 2 gennaio. Stefan De Vrij è tornato nel